0: Nduga banda rasi.
1: Wotena dina. Kato te kie, nduga to kadie kolo. No nduga kolo le yo. Nduga to kadie kwa to te kie. Studio te orua. Me ano ko me ayinto ike to jilu to ira. Kato to ntore tala. Oke da gira edo ne mbenji ya kawa. Eigwe tuambi oira. Oke da kato ne siribana. Na tuge na marigoni marigoma ka batau kani bulu teo iga
2: tuge
1: ora tuge ora tuge ora
2: tuge
1: ora tuge ora
0: tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora
1: tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora tuge ora
0: tuge ora tuge ora tuge ora kirambe benda tu batikauri bai batikauri batikauri marigo batikauri marigo
2: are nontore nontore
0: ati marigo
2: ati marigo wenda kanola gentuma wenda kanola gentuma wera wasenda mabidio bidio itatolewa
1: itatolewa
2: wa mtu kwa bidio kali ta wakoliwa munana toke tu mama kaza
1: nam